0: mezzo.
1: Per cambiarlo,
2: per girarlo,
0: addolcirlo.
2: Oh, Simone, Simone!
0: Tu sei il più vecchio.
2: Tu sei anche stato podestà a Fucecchio.

0: voi due portate il morto e candela aprila dentro nella stanza di rimpetto. Donne, rifate il letto!
1: No!
0: Zitte, obbedite!

lasciami la casa nel mulini, mulini ti do 100 fiorini. Sta bene. Gianni, se tu mi lasci questa casa, la buona dai mulini, signa, ti gonfio di quattrini.

di vostra borsa date vinti, fiorini e testimoni, e 100 al buon notaio.

Ditemi voi, signori, se i quattrini di Buoso potevano finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno. E così sia.